canta la cigale, a spasa intendut, canta lo cucut. Lo cucut è morta a Marsiglio, gli han tampato ciò la mio botteglio, a spasa intendut, canta la cigale, a spasa intendut, canta lo cucut.